0: ce? E ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai. Noi assi da cao. Hey, se mi vivo a mano. Yeah.
0: Noi assi da cao. Se mi vivo a io io ce.
1: E non è.
0: Vedi ma o. Vedi a un saio tuo. A ti assi fuori.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

dina muku ha ikemo ikemo obu nebi no come to kasurobi obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo